0: Oye tú. Entrega inmediata de la Mega. Fin de espacio publicitario. Porque me da la gana.
1: Ecuador, la Mega.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.